0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 2:02.
1: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

casita proro una suora accese, dicette bello mio che sto paese, casita proro una suora accese, e i rispondette giù pazienza scusa, ad ingannamorate sto paese, e rispondette giù pazienza scusa.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Totonno Parisi, guardanna a luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vilma De Angelis, Cera Sella.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Sergio Bruni, A Libertà.

Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella. Mare chiaro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Giulia De Palma, come imparata a fa?

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Antonio Basurto. Mandolinati sera.

prima fatte gli anni da sciaman. Le dico rosa mia, sì, ma perdone, si desci

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giuseppe Di Stefano. O paese rosola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Cardinali, Nemica.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Roberto Murolo. Sospiran.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gabriele Vanorio. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Nunzio Gallo. Tarantelluccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane.
2: Fausto Cigliano e Mario Ganci. La Samme, Sœur Marie.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentimenti.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Silvana Martino, Ninì tira Busciò.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fonola Band torna a Sorrento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Sergio Bruni, L'Artro Sola.

Catarina, Catarina, Catarina, Catarina.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella. Statta vicino a me.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Miriam Ermoni Group, Popolo Po'.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 5. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
2: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana. Piscatore Pusillga.

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

canzone, Pandarelle e processione, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh,

0: Ktoré? Dlamero.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Renato Raschel, ti voglio bene.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Valeria Esposito. Ite vorriava sa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Roberto Murolo, Settembre con me.

0: Asturiana, a Guardaporto.
1: A Guardaporto, bella professione, sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere, il cavaliere, Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze, chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma vede frisca frisca e pavettassa. No, sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papà, chissà se lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'hanno rinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scozza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che tutte e due facevano in porcheria, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiami certamente, mi chiami sempre.
2: Carmela!
1: Ai!
2: Carmela!
1: Ai!
2: Fammi salire tuo marito!
1: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere, c'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatanello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
2: Brava!
3: Grazie, Rosalie.

0: Roma.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Maria del Monte. Fatti i fatti tuoi.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 6:02.
1: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
2: Alfredo Bascetta, Coro Lucchiagnara.

che tu c'hai, finire te l'ha fatto tradimento.

0: Ria Rosa, l'americano in Napoli.
1: Street, faro street, come bus, il bus a te, lo fa fuori che sei ritto, ma

la tasso fra. Però o solo canta calla, la non lo può trovare. O cattallo che si passa, va a farci suggerire banche e parla quando va su 5 pezzi. Basta, basta.

0: tocca a me, vai, la tua faccia morirà lì.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Tino Pattiera, mamma mia che vo sapì.

cose che mi fanno innamorare. Una cosa che se tu guardi a me, mi innamora così, guardano a te. Vorrei sapere una cosa da te.

sì una cosa grande, grande, grande, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Miranda Martino, A francese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giacomo Rondinella. Uguatti Maggio.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Maria Nazionale, mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Consigliali Ciardi, rose, miezze rose.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 7:02.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz. L'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale, ed è tutto da Alessandro Cisilin.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, a voce Rocore Napul.
3: Umberto Boselli, Canzone amalfitana.

0: Vittorio Marsiglia. E allora?
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieta, da fora, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin, drangat, s'accomodai a signore. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vadendola tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signore. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signore, scende e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io sulla ca signore. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora. Io sto all'Hotel Vesuvio. Lei mi accompagna? Feci subito le necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori. Finché all'Hotel Vesuvio scennette ca signore. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi marito, ma avevi scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera, e s'assettai a signore. E allora, mentre proprio capia Steve per abbracciare, vicino alla porta, tup tup, sentette i tuzzulià. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri ni smoking, cogunda da signore. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Ah, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camera, e questo che buon ore. Cacciamo banca in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei o capelli subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia pa' nuova non sa da mai cagnà.
2: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
0: Felice Dobrilla, a Tazzi e Caffè.

0: sentirà, con voce tosta da scopire, mo che vado arrivà.
1: Mario Furci, uocchio che ha ragionato.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Roberto Murolo. Coro forastiera,

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Fonola Band. Monastero di Santa Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Garantirà tempo stabile ed assolato, solo con qualche goccia di pioggia pomeridiana sui settori alpini. Non solo questo, ma soprattutto tanto caldo, specialmente al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Apice del caldo poi nella giornata di mercoledì in Valpadana, picchi fino ai 37 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Giacomo Rondinella, Mergellina.

0: canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Giuseppe Anapeta, Sergio Bruni, Warracina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 8 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sostanziale pareggio nelle amministrative, ma la centrosinistra non riesce la spallata post-referendaria a Venezia, resta al centrodestra. I responsabili organizzativi di Fratelli d'Italia e PD, Donzelli e Taruffi.
3: Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
4: Bene in alcune regioni come la Toscana, la Campania e la Puglia, meno bene da altre parti, però vediamo il risultato finale che confermerà che siamo in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
2: Il convoglio di terra della flottiglia diretto a Gaza per portare aiuti è stato attaccato nelle scorse ore da forze militari nella Libia occidentale. Gli attivisti picchiati e rastrellati potrebbero essere espulsi. Ci sono anche degli italiani. Ebola, allarme rientrato per due cooperanti del Comasco tornati dall'Uganda con sintomi infettivi, ricoverati al Sacco di Milano. Sono risultati negativi ai test sulla temuta febbre emorragica e sulla malaria. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
6: Enzo De Muro Lo Manto. Manella mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulietta Sacco, Ninuccia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
2: Ma Putimba sta contenta che sei nata italiana, che come una sana sana te la fatta in valore. A un polo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma

0: questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno panderecchi e campano o burricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scionista. Va bene che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia. Qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto. Ma noi trasimmo po' becco e buonanotte. Sentite, Bonriga e l'Italia e Piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
1: Gabriele Vanorio, ti voglio ben assai.

0: ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Tullio Pane, Connola d'amore.

0: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
1: Pura stanna primavera, metra sud rindo cor, una smania fa l'amore, con fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue rinda all'occhio, fammi tremmene di nocchi e non carre niente più. Carmè, Carmè, tu solo non mi basta, ma ce ne va.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Beniamino Gigli, Surdate.

la giudizia cusci signor Trump, cantate pure voi che non fa niente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra schieramenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia. Il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Ancora segnali contrastanti sulla crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per i negoziati. Il comando militare USA rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti nei pressi di Hormuz. Il premier iraniano Pezeshkian intanto annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Picchiati e fermati nelle scorse ore molti attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla all'attacco da parte di milizie locali della Libia occidentale. Ufficializzate le date della prossima Serie A. Il campionato 2026-2027 inizierà il 23 agosto per finire il 30 maggio, 2 i turni infrasettimanali, 4 le soste per le nazionali. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
4: Gino Becchi, di Città Ancella Vuia.

tutina sfogliatella di goblins, di goblins. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zoccosa come un bombo.

appena alla mente vada a te. Cucina sfogliatella di caflisce, di capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un don

0: cozinha sfogliata, dama di capisce, di capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, fattista, cioccolatina mia. Cozinha sfogliatella di capisce, di capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, fattista, cioccolatina mia.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Domenico Modugno, resta con me.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Roberto Murolo. A sonnambula.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Toni Astarita. Portatela sti rosa.

0: facimmo un'art da mattina a sera. Io sono sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia viento. Oh, viento sciascia te, ma stai attento.

0: si tu ma circa scusi sti incidente. Io ta perdone dica, non fa niente.
1: Io si dove gadda nucchiata in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fa

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ria Rosa. Suspiri Capemonte.

까베노 소환해도 빠빠드 야누나 미엔테 프롬나 란 말루자가 하사 말링거니까 헷갈리드에 헷두 헷두 시야 사도

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sergio Centi, A tazzi caffè.
2: Vorrei sapere perché si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi

Ehi, bellezza mia, figlia caretana, se vuoi vedere ti da cagni a cuore, i cagni a caretta possono sardare. Bella variglia, fossimo a famore. Poi questi modoi brigio da tazza caffè parita, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma tanto che ha già avuta e tanto che ha già girato.

0: canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Massimo Ranieri. Santa Lucia lontana.

0: Arturo Gigliati, Ciccio Renella.
1: Taneva una loba, non abbassava le matte scuole. Ci volevano cielo di uccella, che sarà l'obiettivo.

Ceronella teneva. I Ceronella tenevano gualla, tutta la notte va a cavallo. O combara, tenevano a terra, chi sarò, gambe e

Cicerinella teneva una ciuccia ed era fatto un bello cappuccio. Non teneva né ossa né pelle, e chi sarò ciuccia e Cicerinella?

Ciceronello, temeva, temeva, temeva, temeva, temeva, temeva. Ciceronella asceva una dina, sortirà un po' messo in fine. Gli scappai un'arindamunella, getto sotto a Ciceronello.

Cicerinello teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Cicerinello teneva una vacca, e se la coda passa l'andacca. Oh, madonna, quanto era bello!

0: Cicerinello teneva stivato 15 figli a Nunziata. L'era fatto quando era sotella, mannaggia l'anima a Cicerinello. Cicerinella mia, Cicerinella, Cicerinella mia, Cicerinella.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Raffaele Balsamo, Paloma.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Io, mamma te tu.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Ezio Pinza. Anima e core.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra schieramenti, ma al centro-sinistra non riesce la conquista di Venezia, il centro-destra strappa gli avversari di Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Il conflitto USA-Iran o un ottimo accordo niente, dice Trump. Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti. E sui mercati si raffreddano le speranze in un accordo imminente, deboli le piazze asiatiche e le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread. Le indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, trovato morto un anno fa nelle campagne di Bari, 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta tra Bari e Tirana. Basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera dalle 20 gli altri appuntamenti di gara 5. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Nuova compagnia Canto Popolare. Drezzata.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Abate, Dui Paravisa.

0: mamma vogli.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Sergio Bruni. Qui fu

tu sei scesa, finalmente mi sentì. E dimmi lo cucchisti, rimmo donna prima. Ma tu qua, stai già là.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Nicola Arigliano. Strada Anfosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Ferdinando Rubino, canzone vesuviana.

interesse dei garofi e si amore, in me giardiniera fa primavera, l'autunno mi si vigna me nell'ore, c'è canto

Appena gignetta nera sanguegna, sa bocca rosso che ha più bella vigna.

agli maddui canta me canta leg, per mia cecchio per la montagna amica, e c'è da sarà la

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Carlo Missaglia. Rondinella.

0: tutti i pilosi vengono a cungere scarpa a domenica. Chi va, chi viene, chi slate, chi esce, o bisinista a me ciume cresta. A ieri venne una pilosa, insomma, ha cungiato questi scarpa, orrei. Insomma, quando è provato, si convince. Appena che ha già il tanto, ma figlia. Sentite, ma stando, ui mi piace da stare. E siamo lì da tanti varunghi, e ti potremmo subito scusare. Marito, mi sembriaca tutte le sere. Ui una sera che sta aspettato sotto la yard. Appena ho vinto, ho quattro costolate, a così chi lavora. E i vagati, già elettrici, e siamo a te, noi lì, che bella stanza pure la chissà. Più tardi viene una vecchia che te ne ha crustato il candore e te ne una figlia che ne fa fuori. Su me, ma ti tomano pari attacca a sti scarpe, all right. Su me, io ero commensurato, signor sì. Se la marisa, eppure c'è stata una femmina che fa con buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, facci solo venire cagare, voglio vedere. Se allora appena sento che questa marisa, su me, eccomi, non me ne si dà donata che sono proprio di io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roba e senza giammarire. E sta via fuori, naga sai. Stamattina è venuta una figliola che è vesta corta corta. Su me, si scarpine sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi allargatelo poco. All right, salutate le scarpine e stai su una gamba ingoppanata. Tanto Crispino mio! E lo guardava, sonniava e sospirava. E i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'ha buona allargata, si mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo pazzo con me. E per tutte le strade sento sempre cantare. Oh, su me che sono ancora, ma la stanza l'ho trovata. Oh, su me che sono ancora, ma la stanza l'ho trovata.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Luciano Taglioli. Aggio perduto su onna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Lello di Domenico. Napulo ca nun mor.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Sia magia, ravita mia.
2: Lina Sastri. Monastero di Santa Chiara.

Sister Maritana, tutta brata, si batte e scanta, da caccia e pericola. C'è sta una femmina che un ganda all'ombra, che chiama all'ordine e poi fa morire.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Vera Nandi, Clary Bijou.

che guscio dalla forma fate

la signora per l'ambigualità, un filo è mezzo

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Coran Grata.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran. Nella notte le forze USA hanno attaccato siti militari iraniani invocando l'autodifesa. L'Iran promette ritorsioni. All'insegna della continuità l'esito delle amministrative con un sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia e ritrova la serenità persa con il referendum. È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Federico Brescia, meteorologo del meteo.it.
3: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate, anche perché ha preparato il suolo, quindi l'ha scaldato.
2: La nazionale di calcio, sono 24 i giocatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, con Donnarumma, unico big a guidare il gruppo. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Roberto Murolo. Ninuccia.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Peppino di Capri. Santa Lucia lontana.

Dispettosa si gagna paese andar non mai più. Viandetta barra sarà cosa, ma sposa in inglese, ma cosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Garantirà tempo stabile ed assolato, solo con qualche goccia di pioggia pomeridiana sui settori alpini. Non solo questo, ma soprattutto tanto caldo, specialmente al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Apice del caldo poi nella giornata di mercoledì in Valpadana, picchi fino ai 37 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
4: Scugnizze, a città, e pulescinella.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mario Abate. Torna.

0: Amedeo Pariante. Addio, mia bella Napoli.
1: Biondo te guarda.

0: Canzoni napoletane, innamorata mia.
1: Roberto Murolo, Lusingame.
2: Forza sarà stu cielo chi ne stella, Maria, Maria. Forza saranno stu e chi ha così

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran. Nella notte le forze USA hanno attaccato siti militari iraniani invocando l'autodifesa. L'Iran promette ritorsioni. All'insegna della continuità l'esito delle amministrative con un sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia e ritrova la serenità persa con il referendum. È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Federico Brescia, meteorologo del meteo.it.
3: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate, anche perché ha preparato il suolo, quindi l'ha scaldato.
2: La nazionale di calcio, sono 24 i giocatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, con Donnarumma, unico big a guidare il gruppo. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Nuova compagnia canto popolare. Lo Guarracina.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Angela Luce, Anamanera.

0: Franco Ricci, canzone appassionata.
1: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodore, una vantacata già me l'aspettate, e tutte fronte.

Ti voglio bene, tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, tu cuore che cantai.

voglio bene, tu ma fai morire. Piagna p'amore, cado pianto mio, d'intasta testo pianta sarra quando, schioppa una bella roba.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Fatima Robbins. Scapricciatiello.

0: canzoni napoletane e stelle Napoli.
1: Enzo De Simone, passa a bandiera.
2: Passa fanfarre e sonare.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Beniamino Gigli. Nasire Maggio.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Bruno Venturini, La Tarantella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran. Nella notte le forze USA hanno attaccato siti militari iraniani invocando l'autodifesa. L'Iran promette ritorsioni. All'insegna della continuità l'esito delle amministrative con un sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia e ritrova la serenità persa con il referendum. È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Federico Brescia, meteorologo del meteo.it.
3: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate, anche perché ha preparato il suolo, quindi l'ha scaldato.
2: La nazionale di calcio, sono 24 i giocatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione, passione.
5: Sergio Bruni, ti voglio bene assai.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella, Remember All Those Things.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sergio Franchi. Usurdata innamorata.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Lina Sastri, tutta

0: Roberto Ciaramella, Benedictum is aust.
1: Quando vero me da un, tutto me si fa di pezza, e carrozza senza punta,

Ma che spazio, ma che tutta, panarista, panarista, panarista come esausta. Quando sono belle sta già le femmine, quando io mi esausta.

signorina la fortuna ti dà scusa e ospitale. Buona ben non mi sa usa si figliola senza puzza ma piace le zucca le basa e per la via ma che spazza ma non puzza panarista panarista panarista me sa usa. Mi danno lo frutto di pezzi, a me mi piace le sue femmine capomone. Quando vengo me sa usta, ogni femmine lo fa apposta, troppo calda, no è fatta, non diventa faccia tosta. Tanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, fatta e fatta, farà forza, tu la metta, la cammisa. Quanto è bella signora a porto,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurelio Fierro. Desideria e sola.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Fausto Cigliano. Sciscì, Piazza dei Martiri.

0: Mariangela d'Abbraccio, Arumba di Scugnitz.
1: Cassola, Cassola cucenta, e chi vuol fa niente?

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Tragico incidente ferroviario nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello, 5 morti, tra cui l'autista del bus e 2 adolescenti, altri 5 studenti gravemente feriti. L'Europa faccia meno e meglio, così la Premier Meloni, intervenuta stamane a Roma all'Assemblea di Confindustria. Avviare una riforma della burocrazia in Italia, la proposta agli imprenditori. In platea anche il presidente Mattarella. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. La sollecitazione del presidente di Confindustria Orsini. Nuova vittima sul lavoro, un trentenne è morto in provincia di Lucca, schiacciato da una pressa in un'azienda del settore farmaceutico. Si indaga per ricostruire le cause dell'incidente. Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Presenti soprattutto giovani, età media 20 anni e mezzo. Donnarumma, unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
3: Giacomo Rondinella. Dici t'ingello vuia.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Peppino di Capri. Monastere Santa Chiara.

Ma la vecchia della babosa subito disse: «Oh, che fezzosa! De sta manera non trove partito, ingannate te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, ora l'attese, ora la scuorno, anime e cuore, faccia di corno! Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla finestella e fece un occhio a Zennariello, allo speruto namuratiello!» Ma la padella che stava deposta, la chiamai e fa:

che pediste di sarde da lose, te palai e rai e pedrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme turne alletterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzune, stella, luzze sturione, merluzze ruongale e murene, capi d'uoglio, orche e belline, capitune, aglie, renghe,

0: e va cantando se lo premone.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Gabriele Vanorio, Maria Marie.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Sergio Bruni, Zitto i cor.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gino Ruggero, Lucio Domar.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'Assemblea Generale che si è svolta oggi a Roma. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea, avverte anche Orsini. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Nuove tensioni Stati Uniti-Iran. Mentre vanno avanti i negoziati di pace in Pakistan, i nuovi attacchi avranno una dura risposta, minaccia Teheran, dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud del paese. Stamani le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone che stava entrando nello spazio aereo iraniano, colpita al largo di Muscat, poi in Oman una petroliera. Lo riferisce l'autorità britannica del commercio marittimo, secondo cui il carburante si sarebbe riversato in mare. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mario Abbate. Simmenapulo paesa.

tarantella sto mondo è una rota, chi saglia s'aiuta, chi sta a caccare. Riccia buono mutandica, che si sconde le peccate, oggi a te.

행복한 담 솟아 밝고 그런 이안에 속된 듯 웅댄 듯 구경 듯 끝이 있는 속담아 시끄러웠어.

pocam dama sotto un balcone. Pronto. Piglianni e sottente, contente in tuo pianto, crescendo sotto amare.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Nino Taranto, La Pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio lo capisco.

quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò.

schiocca schiocca lì c'era se rossa, fresca era l'aria e tutto luce ardina adorava di rosso.

0: Canzoni napoletane, ma son innamorate te.
1: Peppino di Capri, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Consiglia Ricciardi, o mese del Rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Lina Resal, Rose Miezi Rose.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Mirna Doris. Nasera e match.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Murolo, core analfabeta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'Assemblea Generale che si è svolta oggi a Roma. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea, avverte anche Orsini. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Nuove tensioni Stati Uniti-Iran mentre vanno avanti i negoziati di pace in Pakistan. I nuovi attacchi avranno una dura risposta, minaccia Teheran, dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud del paese. Stamani le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone che stava entrando nello spazio aereo iraniano, colpita al largo di Muscat, poi in Oman una petroliera. Lo riferisce l'autorità britannica del commercio marittimo, secondo cui il carburante si sarebbe versato in mare. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
3: Gennaro 40. Vi serve niente più.

Caracas.

0: canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nino Taranto. Donna Rosa.

una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un bocciolo rosa te. Quando è ora di colazione a cucina donna rosa, da preparare certe cose delicate, curiose.

feliccia, dovrebbe essere felice, te una moglie, vivi in pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, lo sentessero pasciare. Ho una moglie che è un tesoro, quella donna, quella

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Letizia Calandra, Cannetella.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gianni Poggi e Ernest Nicelli di Citancella Vuia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio, Hazinger.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni. Me son briacate sola.

0: vai venire a mossa, poi bocca rossa che sfizzi ed va sa. Sina pupate è tutto vicinato, sospira e fa. Ah, e che bontà, ah, e che bontà, ah, e che bontà.
1: Lina Cavalieri, Maria Marie.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giacomo Rondinella. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

voglia bene tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. A bocca tu s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

diario poche lune. E com'è dolce che sta serenata, a bocca tua s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Soldati israeliani oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah sfonda i paletti della tregua armata. Nuovo ordine di evacuazione per due cittadine nel sud della valle di Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Fragili colloqui tra Stati Uniti e Iran per un accordo su uranio e stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. L'attentato sulla via Emilia, la procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne in carcere per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone e ha tentato di accoltellarne una. Accertamento opportuno, il commento dell'avvocato difensore Gennelli. 2 ore di ritardo, treni in fila sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, lo rende noto Trenitalia, a causare disagi una persona con problemi psichici avvistata vicino alle rotaie in provincia di Reggio Emilia. Per garantire la ripresa del traffico ferroviario sono intervenute le forze dell'ordine. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
3: Tito Schipa. Anima e cor.

Mimì Ferrari, Sci Sci, Piazza dei Martiri.

マシタッジャバサミエサタンディガガウミアリセルグマジャパIo so all'antic, in un mavec, mi sa che stario e scemon fu. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi fa salute e niente più. All'otta sera, ma basso scuro, tui tre sospiro.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Aurelio Fierro, Santa Lucia Lundana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris, Korngrad.

0: È il 26 maggio. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Bruno Venturini. Furturella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Era da maggio.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Pasquale Amato, a Sirena.

bravo samambolo, tremba bollari e fa tutti nudo, non può vendere. Cazzo sta fendana, cazzo sta brocia, s'ha incantato l'uomo da far male.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, sorrente d'innamorata.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Mario Merola, lacrima napoletana.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 20 in punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Europa poco competitiva dovrà reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il presidente di Confindustria Orsini parla all'Assemblea Generale degli Industriali oggi a Roma. Uè, gigante burocratico e miope quando deve far sentire la sua voce. Le parole della Premier Meloni, sentiamo.
3: La principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è l'attuale configurazione dell'Unione Europea. Un gigante burocratico.
2: 3 morti sul lavoro nell'arco di poche ore oggi in Italia. In una ditta farmaceutica della provincia di Lucca, un operaio 30enne è rimasto schiacciato da una pressa. Domani nella provincia incrociano le braccia per parte del turno i metalmeccanici. È rimasto vittima di un incidente con un muletto un altro operaio in un'azienda del Reggiano. Stessa sorte per un 30enne che lavorava con un muletto in un'azienda di Lucca.

fatto una pigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma facendo con tutta, con casone a campana, con l'orgia catena, ma tu Luciano mi ha fatto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in tutta Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Temo che fino a domenica ci sarà da sudare parecchio, con oggi e domani le giornate più roventi. Tocchiamo anche i 35-36 gradi al centro nord, ma localmente anche qualcosina in più. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne. Vi segnalo però alla fine di domani, mercoledì, qualche temporale sulle regioni di nord-est, che poi giovedì andrà a interessare le aree interne del centro-sud. Temporali che smuoveranno un pochino l'aria, quindi da giovedì un paio di gradi in meno, meglio che niente. Con questo è tutto, ma per i dettagli anche per il ponte del 2 giugno c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Sergio Bruni, il Palum.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Franco Ricci, Napolitanata.

per ma si cerca di parlare che lo mi guarda storta in maggiestà a sta Luciana che passa e spassa scialle russe, potenesse per una settimana mi ha fatto

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Mariangela d'abbraccio. O surdat namurat.
2: Con ma tanta surdat. E si de mamma. Vestuta a lutta. Fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che se so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce un uomo che chiama a nome figli vostri, che stanno sotto terra, con ma tanta surdata, e siete mamma. Aspettate la medaglia e siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata d'aria, raria pura.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Valentina Stella, Prezzetella a Capera.

no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna da tenere una calamita. Sta calamita è una necessità.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario Da Vinci. Bella.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Bruno Venturini, Napoli bella.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gabriele Vanorio, O mese del rose.

0: solo da zio, da nonno, da padre, da frate, da frate, da solo da zio, da nonno, da padre, da frate, da solo da mamma, da iada venna, iada venna.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Mirna Doris, Anna Maniera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Sergio Bruni, Napoli è una canzone.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Dici d'ingello voi.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Anna Magnani, U Conte Maria Rosa.
2: Quando è Natale fa freddo pavia, ma perché tua primavera non dice

0: de Kitsukar, Kitsukar, Kitsukar.
1: Giacomo Rondinella, sola.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker, con la frase apri canzoni napoletane.
1: Pina Iodice, fresca sposa.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 22. In punto. Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Armando Gil, Barcaramore.

0: mooi sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni acca. Dimmerai in oaso moc, triamo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanto, villanto, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, come hai fatto stravedere? Dice, so che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regola e creanza, come li avevo messa non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Se mi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. E mi ha fatto un balcone per venirti a salutare. E tu hai fatto piena mente che stasera ti ha purgato. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, villano su, va,
1: va. Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Roberto Murolo. Aros.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Reginella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto.
2: Giovanna Gaghidar.

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la trovo mai sta serenata e va Margarita. Con sta chitarra accanto mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Nora Palladino, Canzoni e gelosie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 maggio. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Gabriele Vanorio, Campagnò.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Claudio Villa. Cora analfabeta.
2: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
3: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi sapeva dal palcoscenico, davanti alla pellicchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
2: Ecco, signori, Claudio Villa.
4: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

ma scansare il precipizio, l'assessore con giudizio per il libero esercizio mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno a correre esce un guardio cubisecolo. E ogni di bel corso pubblico, ogni tante nascenette, signori, date buon numero, voi cacciate male in bretta, ma io c'ho una ruota

0: com'è che si bavoleggiano? Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina con gli amici a fa' una prova. Ritornando verso notte, pianta, lacrime e sospiri, arrivai che rotorut, se scassai la chiribiri, l'automobile è un veicolo, caddo passo non c'è pericolo, dindo stride qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Sergio Bruni, bella, si tu vuoi sapere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fonola Band. Funiculi, funiculà.

0: Alberto Amato. Non la penso proprio più.
1: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solito parlare.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Trevi, Na Bruna.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Nilla Pizzi, un mese del rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 maggio. È mezzanotte e due minuti. Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

fai scurità tutta peccata, strigno m'abbraccia a te sotto astuci.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Marisa del Frate, voglia te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Tina Barone, Camurriata, Palazzona.

0: Mimì Ferrari. Oh yes.
1: Oh yes, oui, ia. Forastiera che si sbarcata, chi sta in Napoli, Napoli, Napoli. Sul profumo e mandarina, chi sta

certamente non può sbagliare. Una chitarra ogni puntona, una Maria per ogni canzone, un mare, giare, giare, giare, giare. E una luna gira.

certamente non può sbagliare, una chitarra ogni puntona, una Maria poi ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna, gina, gina.

0: Noi maramma tutto la somma samata la parola.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.

ero passato con ma pur più, ma chi ci penso, maledico allora, tannanta scoccia comparito tu, mo piange, ma scocciante una

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 27 maggio. È l'una, in punto. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Ugo Calise, Ucunte Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Gilda Mignonet. Passione.
2: Thank you.

0: buonanotte, Marisha!
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Enzo Limbo, Monasteri Santa Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Na serie maggio.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Maria Paris. Todonno piscatore.

0: Totò. Carme.
1: Pura stanna primavera, metta sudo rindo cor, con la smania fa l'amore, con fuoco e gioventù, quando vega una figliola, ma vo sangue rindo all'uomo.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Dino Giacca, voce notte.

0: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
1: Terra banchina, quando emigranti s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città lindo cuore, a speranze di tornare, sa portano in